Erano monti per vali, per più stima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Per monti per vali, per più stima clori, già corrono, corrono,